0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 93.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Pontexam.